rai marah tre amalla panego kakuruke saravi ugun jango camiloa saravi urishano gonga malene meu pai.